Wipa Guamarleni, ayo harki mai. 5 horas nem 25 minutos de maraia, 5 horas nem 30 minutos de roa, cani, programa. Nurma Hussau, Limini, Samarela, Sotense, Nucro, Watu, Trim, Talia, William, Tixan, essa rádio. Não tem pessoa que lá, Ocrani, o Rocha, ele vai no Rempa. Timakele, como decone. Pronto, o Eran, Timakele, Nahana. Nisusura, que mara, ele. Aquela varia, Mteco. Servente, de maratiere io finiento ora quelli dove che rimonte con io a tuia che la che fagne che mo tene morereni ognuno a tu che la canne io tomo che la ca oi

0: Rádio Moçambique, Niassa.
1: Malonje omvela, sakulandlani kuchika kono kuradi Moçambique Niassa, estudos muzindo oichinga. Nyingo, e custa 14:55 minutos, kui na kulikon se kumiru kom pezeke ambasanano, asiku lolemba, kabina utichuma tatu. Siku la makuma awili kuja awili, 22, mwezi mene uno wa juni, junho, chakacha 2026, 2026. E fendi tutti colandlani, mundi mi menia zincitos a cruce quattro con chiangia pan porradi Moçambique niassa. Nchitos iti colandlani, qui amba qua massa na non pega, ma giulo, c'è come 18:50 minutos, come non cotina carinco coligani, ma di mangiato zincitos a cruce quanti potichizi, mugolao, la chuivi. Dentro mi un litro, qui amba pa menipano, un nengo e a 15 horas. Mpaka cufichina na pa 16:50 minutos. Tiro a pandime e a colomiki zanandi anjato mchigamo chatet. Kumene kunditu tikala nkukubali chlani ngwini zanomeneu. Ukubali chlani zambiri zosia na zoku zanako nditu ndi nkani, maripoti, nchomecho za masoelo, ndi kinaka ubali umeneu japakata Radio Moçambique ndi ZNBC B. ZNBC B. ZNC B. Nenchumecho Zambia National Broadcast Corporation tukambani tupamene pa za ubali pakati pa Radio Moçambique ndi Zambia ndengu pita nchondi tu pomepo omvera pa 17 horas kuna kala nditu ngati kutayana pamene po pakati pa kulumiki zana kwa Niassa nditete ndife kuende kila nchito za tukuna kustudio mpaka nditu nchumecho kafika mwenye ngu menija ya 18 horas ndi 50 minutos kumene kwa tina kala nditu nchumecho kukulika ni majimanjatu

0: Balina nyumbani qui in Batmanico c'è cracco qua Giacus Giacusicu santi sono ma un dito pani pani anash ingue qua si in ciomicio con idua on vera come ne con dito quimba nimbo i meni di tficut singhira mundi mese mese di giaza colira qua mana meno io wali di tucu cacuba li pelete la usta di cari Pagurulita na masiku, juma, miezi, osaona na ni osa kambilana na chibale. Panti manditu palinkawa zosiana, akukumbuka kunyumba. Nenditu paune pakupeka, nyimbo mne nditu yolila. Kona usin lili nditu, niko, mbali na nyumbani nditu, akudini ndilikutari, ndikumuchi, ndilikutari, ndikunyumba. Zochitika inesindiku diwa. Tabisi nandika kala kulingalila nditu ni makesa msozi chukwa chosa jiwa kutichili nkuchitika kunyumba nchiani. Ngati kuli nkudutsa kumavuto, ngati kuli nkubirako nditu kutundu wanga so vuta. Kani mene andijui chandani, ndijua wanchi. Mafuncho, mafuncho. Mneo, oso wanditu kutima yangu waka etenga koti. Kama pakuti zolingalila za moyo, no? Denchu mecho, basi, ndemwemo. Tikala nditu pamunipa omvila nkubiriliza ndi mesmuniziza kuimba kosiana nyimbo yomweyo bwanji nditu tive ashona minu makutipongana mula lilime pamunipa
1: kama

Andrei, dimi un dito qui, ma comunico qua da Smanghina, che ci chiamiamo qua, Roimba Meneiu. Capena uti gru meneni Roimba. Che ci chiamiamo qua, Roimba Masuku, no qua tsuku niasa. O meo un dito, actually, ci appena noi, e a 18 di 35 minuti.

ntong da pule ka bai hali samu sambola onere ne ilapahu vaitima yana tanneli mana ya mpakvano ni holli wa musani ferroviari obera ola orino wampira opira atanu neli amanawe onni holila ni puntu sopira muloko ni tanu ni association beleke bolus nampira to atanu neli mana ya orno ipuntu muloko ntaru costa do sol ampira amanawe anni pia atanu neli ni vano orno ipuntu sopira muloko ni pili union sportiva o songo ampira amanawe mpaka vano apira atanu neli orno ipuntu sopira muloko ni pili klubi ferroviari onakala ampira amanawe ari atanu ni orno ipuntu sopira muloko ni mosa klubi ferroviari awampula mpaka vano amane ampira atanu ni orno ipuntu sopira itanu ni sheshe liga sportiva osofala amane ampira opira atanu neli ni orno ipuntu sopira itanu ni sheshe klubi ferroviari olishinga ampira amanawe ari atanu ni orno ipuntu itanu ntaru klubi ferroviari omaputu ampira amanawe ari atanu neli ni mpekwano orno itanu neli Association Sportiva Opempa ampira amanawe ari atanu ni orno ipuntu itanu mosa Association Sportiva Ovilankulu ampira amanawe ari atanu ni orno ipuntu itanu mosa wamu ile matove anipani ya mashakene amane ampira opira atanu neli ni orno ipuntu taru utuliwa ya unipenda shingale otete ampira opira atanu neli ni orno ipuntu pili baia opempa amane ampira atanu ni orno ipuntu emosa iya tisari hali manaya sinhima mota matela ampira amosa mbola anetaya ntonu kushana kawira nlilo wa matela amosa mbola vai jorna de anatan nataru mana ya mhukwa nkila wetila mulukumili ni mararu mana ya umalo unkilu kumana liga sportiva osofala wa mosani ferroviario onakala na mararu ferroviario olishinga umake la costa do sol ferroviario obeira umake la ferroviario awampula na mararu shingale otete umake la asociación sportiva opempa ADV ovilankulu umake la ferroviario omaputu Union Sportiva Osongo, unkiru makela baia opempa. Ia tisari hali, mana na kumihirahu no o provinsi ya Yoniasa. Baronto, nilabuela i provinsi ya Sikina. Wena suwele mota neta matela mpira, mipanta ia sa ilabuahu.